0: adupe lowo gbogbo awon ti won ti pe elo eku dede woyi o hello e se won e ka ro yi o
1: e ka ro sa
0: oruko yin
1: oruko mi toyo
0: si lati bo
1: lati
0: ilasa ni egbe omo e se o kin ni te fe lodo gomina
1: oni dira lowo yin lati fun machine
0: iru machine wo
1: machine
0: ok e pe number yin